0: Beni Munisi.
1: Bwana nipo.
2: Grace Mushi.
3: Bwana nipo.
2: Rogate Salewa.
4: Bwana nipo.
2: Nemoth Petro.
5: Bwana nipo.
6: Hey, bwana, mbona jina langu siku lisikia?
2: Ngoja niangalie kwenye vitabu vingine.
6: No, pia hakuna.
2: Hey, bwana, kwa nini?
7: Wewe ulikuwa mchawi sana. Ondoka, sikujui.

0: na uthasio wako nyuva. Ikutunithete kunyuva wasia ulawendete.
1: Atangasi alawendete.
0: Radio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM.

0: Vane, vamos.
1: Vinha na udhase wako nyuva. Ikutonyethete kunyuva wase ulawendete.
2: Atangasi alawendete.
1: Radio ilawendete.
2: Nondo mbai zivata na sindu nze.